brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piedrai farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girando,

e solioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

pazze, la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi vi ha tu un'incognito figaro ricuso.

aprite un po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che elettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico.